0: Coimbra, Portugal in 10 minuti. Coimbra, Portugal in 10 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 10 minuti.
1: Allora, vamos!